Lanta scamendo, lanta toprando, ti va bucendo, ti la scattando, tutte le vacche in roba, sarò proprio Lanta scamendo, lanta toprando, ti va bucendo, ti la scattando, tutte le vacche in roba, sarò tutte le vacche in roba, sarò tutte le vacche.

0: padrone han perduti gli amanti.
1: Lo so.
0: Tutti lo piano, tutti di lì di loro ancora tu sai.
1: Sotto
0: ora pensa mai per consolarli un poco e trar come diciamo. Io de vecchioro, tu ritrovassi modo da mettere la grazia a due soggetto di capo. Che priene volà, c'è mi capisci? C'è una mancia per te di venti scuri, si rifà e riuscir.
1: Non mi dispiace questa proposizione, ma con quelle buffone. Basta, potiti, son giovani, son belli, e soprattutto hanno una buona borsa i vostri concorrenti.
0: Tanto con quella che piace a voi, alle donne di giudizio, li vuoi vedere?

0: vita che nacque.
1: Uccel mirate, uomini in casa nostra.
0: Che male c'è?
1: Che male?